0: Angelus Domini Salutum Maria. Ave Maria, grazia plena Domino Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Recentita Domini. Ave Maria, grazia plena Domino Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Jesus. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, oremus gratiam et omnibus Domine mentibus te nostris incunda, ut qui angelus nuntiandi Christi vide tui, inga nociane cognovimus, per passionem esse cruce, madre della selezione seclaria per il tuo campo, per undem Christum et Dominum nostro.
1: Amen.
0: Gloria Padre, de Figlio e Spirito di Santo. Gloria Padre, de Figlio e Spirito di Santo. Gloria Padre, de Figlio e Spirito di Santo. Regem eterna Madonna Domine.